A rompere il cazzo chi va a scopare, lo voglio fare, lo voglio fare. Luce in dark col cellulare, lo voglio fare, lo voglio fare. Una macchina da rubare, lo voglio fare, lo voglio fare, lo voglio fare, lo voglio fare, lo voglio fare.

ti stretti per limonare. Lo voglio fare, lo voglio fare. Un'altra batta sul cellulare. La voglio fare, la voglio fare. Cash in mano per rimorchiare. Lo voglio fare, lo voglio fare. Lo voglio fare, lo voglio fare. Lo voglio fare, lo voglio fare.